Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna alla crescita.

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista. Ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Allemaal, allemaal, de concours waar. Alles goed, ik heb er geen
1: lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Oh bambini, va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Ciao bambini! Che bello essere ancora qui con voi. Ma DJ, dov'è? È in ritardo.
3: Eccomi, Lorenzo. Uff, queste scale.
2: Ma perché non hai preso l'ascensore? Non capisco.
3: Uff, eccomi, ci sono quasi.
2: Forza, così impari, pigrone.
3: Eccomi qua. Finalmente ce l'ho fatta. Quanti piani a piedi, ciao bambini, ciao Lorenzo.
2: Ciao DJ, ma perché sei salito a piedi, scusa?
3: Ascensore guasto, ma tanto per te è lo stesso, no? Tu sali sempre a piedi. E poi di la verità, salire in ascensore non ti piace? Hai paura che si fermi all'improvviso?
2: In effetti, non lo amo molto, preferisco fare le scale.
3: A me non piace salire le scale, però scenderle mi diverte, anche due o tre alla volta.
2: Ma
3: sai?
2: No, meglio salire che scendere, DJ.
3: No, meglio scendere che salire.
2: Meglio salire.
3: Ok, ok, come vuoi tu, basta che la finiamo con questo sali scendi.
2: Ah, a proposito di scale, mi hai fatto venire in mente
3: le scale musicali. Aspetta, sì, allora quella maggiore, vediamo, e poi c'era quella minore.
2: Sì, bravo,
3: no,
2: bravo,
3: ho detto bene?
2: Sì, bravissimo, anche se avevo in mente un'altra cosa. Comunque sì, ci sono varie scale, per esempio c'è una scala maggiore,
3: sì,
2: che sale, ascolta, e che scende. Poi c'è anche una scala minore naturale che sale e che scende.
3: Me le ricordo, mi pare fossero do, la, sol, fa,
2: no,
3: su,
2: no,
3: ri,
2: no,
3: li,
2: DJ,
3: del su, del
2: no,
3: supplì,
2: no, no,
3: però posso dirti una cosa,
2: dimmi,
3: Lorenzo,
2: dimmi.
3: La scala minore sembra molto triste, sai?
2: Beh, effettivamente è così, ha un suono triste. Però, carissimo DJ, prima ti stavo dicendo che mi hai fatto venire in mente una canzone che ho scritto sulle scale.
3: Che hai scritto sulle scale? Ma di quale scale parli?
2: Le scale della vita, quelle che ci portano su o giù.
3: Ah, credevo quelle di casa, penso un po' io. E quindi hai scritto una canzone con le scale sulle scale. E per le scale, minore o maggiore? Ma l'hai scritta mentre le salivi o mentre le scendevi,
2: no,
3: le
2: DJ,
3: scale?
2: DJ, facciamo così. Ascoltiamo questa canzone tutti insieme con i bambini.
3: D'accordo, ascoltiamola, la canzone sulle scale, per le scale, con le scale. Insomma, la vita è fatta a scale.

0: Andare tu.
1: Te l'ho già detto, Lorenzo, io scelgo di andare giù.
2: Invece, DJ, devi andare su.
1: Accidenti, ora ricominciamo con questa storia. Io mi stanco a salire, te l'ho già detto. E poi la vita non è vero che è fatta a scale, ma anche delle pianure, delle colline, dei saliscendi, falsi piani.
2: Ma DJ, è un modo di dire, è un proverbio.
1: Cosa?
2: Un proverbio, DJ. Sai quelle frasi sagge che dicono i nonni, che sono pieni di esperienza, tipo chi dorme non piglia pesci, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
1: Il mare. Lorenzo, ma cosa ti è preso oggi? Perché parli di cose difficili?
2: Voglio dire, DJ, che la vita è fatta a scale significa che ci sono molte cose da imparare e da conoscere, che bisogna salire in alto per vederle, per scoprirle, per guardarle da un altro punto di vista. Andare su, sempre più su. Conoscere altre realtà, altri paesi, altre lingue.
1: Altre lingue?
2: Yes, of course, DJ, certo. Do you speak English?
1: Regia, aiuto! Ma cosa ti è preso oggi? Chiudiamo la puntata che andiamo a casa.
2: DJ, no? Don't worry, stai tranquillo, it's alright, è tutto tranquillo. Ok. Adesso ripeti con me. My name is DJ. DJ, listen to me, ascolta bene. My name is DJ.
1: My name is DJ.
2: Ok, very well, molto bene. And now, Mr. DJ, you can...
1: Lorenzo, basta, ti prego, accidenti a quelle scale.
2: Ok, DJ, but... No, I'm so sad.
1: Detto in parole povere?
2: Cioè, sono un po' triste, DJ.
1: Oh, e perché?
2: Because you don't want to learn. Perché non vuoi imparare.
1: Ok, Lorenzo, la rifacciamo bene. Dunque, my name is DJ.
2: Oh, very good. Adesso canta con me.
1: Sì?
2: Sing with me, Mr. DJ.
1: Siamo rovinati. Ok, Lorenzo.
2: Si dice piccolo, small, grande, big, sorriso, smile, piangere, cry. Si dice cuore,
1: heart,
2: money,
1: hands,
2: occhi,
1: eyes,
2: bacio,
1: kiss.

faccio è correre, run, saltare, jump, mangiare, eat, bere, drink. Si dice albero, tree, mare, sea, sole, sun, libero, free, free.

0: Sulle internazionali onde di Radio Kids.
1: This is my English song. Ciao bambini, ciao,
0: ciao
1: DJ.
0: Ciao bambini,
1: this
0: ciao Lorenzo.
1: My English song.
0: E ciao a Daniele Verde, parte tecnica.
1: This is my English song.
0: Bye bye.
2: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma vi ricordate di Crude? L'alieno terribile, quello che vuole distruggere la Terra, che vuole inquinare i fiumi, rendere l'aria irrespirabile, mefitica, puzzolente, e la Terra una landa arida, deserta, possibilmente radioattiva? Ma che ogni volta che ci prova combina un disastro? Anzi, che ogni volta, suo malgrado, fa del bene al nostro pianeta.
3: Pianeta Terra, qui parla con...
2: Ecco, parli dell'alieno e spuntano le antenne.
3: No, niente,
2: è un modo di dire della Terra.
3: Sì, va bene. Ciao Armando,
2: ciao,
3: a proposito
2: Crude.
3: Della Terra.
2: Sì, lo sappiamo, Crude, la tua missione è distruggerla.
3: E invece ti sbagli.
2: Ah, perché questa volta che cosa vuoi fare? La vuoi polverizzare, disintegrare, abbattere, annichilire.
3: Areire.
2: L'alieno va a dormire. No, è un altro modo di dire, non
3: Che sei proprio simpatico.
2: Simpatico?
3: Sì, ascolta, caro Armando.
2: Caro Armando! Ma Crude, tutto bene?
3: Senti, volevo dirti, amico mio.
2: Amico mio? Ma Crude, ma che ti succede?
3: Insomma, adesso chiudi il becco!
2: No, ecco, ora ti riconosco.
3: Oh, scusa, ho alzato la voce. Armandino.
2: Ma figurati, Armandino no.
3: Allora, dicevo... Armandinellino.
2: No, va, dai.
3: Dai, devo confessarti che dopo tutti questi anni che provo ad annientare, devastare, inquinare il vostro pianeta, mi vergogno un po'. Insomma? Ecco, mi ci sono affezionato.
2: Ma dai, Crude, non mi dire, tu hai un lato romantico.
3: Ah, adesso non esageriamo.
2: Vabbè.
3: Vedi, ho deciso di cambiare missione.
2: Ah.
3: Sì, non voglio più distruggere la Terra, ma aiutarla, curarla, guarirla dai propri difetti.
2: Ma no, ma non è che ti devi sentire in
3: Basta, non voglio sentire ragioni. Sarò il benefattore della Terra e comincerò dalla cultura, dai libri.
2: Ma dai, mi sembra un ottimo punto di partenza, complimenti.
3: Certo. Grazie al mio aiuto i bambini della Terra faranno una scorpacciata di libri. Oh. Vado subito a prepararmi, sono proprio emozionato perché adesso...
2: Ma che bravo, ma dai, ma incredibile, bambini, avete sentito? Crude è diventato buono. Attenzione, devo dire che data la sua leggendaria incapacità... Il Crude buono mi preoccupa più di quello cattivo. Certo che l'idea della scorpacciata di libri sembra davvero bella. Ma vediamo quello che succede.
4: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men.

0: Allora, ricapitoliamo. Crude vuole che i bambini della Terra facciano una scorpacciata di libri. È incredibile, è diventato buono! Avete sentito? E mi sembra un ottimo proposito. Eccolo che arriva, eccolo qua.
1: Eccoci qua, Armandino.
0: No, Armandino è veramente troppo, eh?
1: Ascolta. Su Kot, il mio pianeta, noi alieni siamo dei veri divoratori di libri. Sappiamo e conosciamo perfettamente l'importanza dei suddetti libri.
0: Beh, certo, mi sembra giusto, perché la letteratura amplia la mente, rende libere le persone, le fa crescere, divertire e ci rende tutti più capaci.
1: Esatto, per tutto.

0: questo che stai dicendo, su Cot è vietato leggere i libri.
1: Come è vietato leggere i libri?
0: Ma certo! Quelli che tu hai enumerato sono pericoli mortali.
1: No.
0: Ah sì sì, l'abitante di Cot deve essere schiavo, deve crescere gretto, stupido, privo di fantasia, triste.
1: Ma
0: solo
1: no.
0: Così potrà essere un buon cittadino.
1: Ma è orribile, scusa, ma allora perché vuoi far fare una scorpacciata di libri ai bambini?
0: Sei proprio simpatico, che domanda buffa. Perché su Cot i libri si mangiano.
1: Si mangiano?
0: Certo! Oh, dunque, prima li si brucia un pochettino, giusto per renderli un po' più croccanti, e poi si masticano senza pietà.
1: Ma non li leggete?
0: Leggerli?
1: No,
0: e perché mai? Scusa, sul vostro pianeta, per esempio, no?
1: Sì.
0: Avete la strana usanza di mangiare la frutta.
1: Beh, certo.
0: Armando, tu mangi la frutta?
1: Ma certo, altro che mi piace.
0: Che
1: bene.
0: Schifo.
1: No,
0: comunque, vabbè, contento tu. Senti, ma prima di mangiare la frutta, ma tu, te la leggi?
1: No, in effetti no.
0: E allora perché io prima di mangiare un libro dovrei leggere, ma non riesco a capire, scusa.
1: Vabbè, questo è un esempio proprio di logica aliena.
0: Va bene, comunque vabbè. Tutto pronto. Ho radunato migliaia di libri e altrettanti bambini. Sarà un successone.
1: No.
0: Vado in missione.
1: No,
0: Crude, bravissimo. Aspetta.
1: No, Crude, aspetta, Crude. No, niente, è andato via.
2: Boh. Speriamo bene. Questa storia di dover far mangiare i libri.
1: Bambini, la situazione è gravissima. Crude è diventato buono. E voi direte, ah, che bello. No, perché è molto più pericoloso di quando era cattivo. Per esempio, adesso lui ha l'idea di bruciare e far mangiare i libri ai bambini. Ma non è tremendo?
0: Perché?
1: Ma che succede? Eccolo qua. Che succede?
0: Che tristezza, sono un disastro.
1: Ma Crude, perché piangi?
0: Perché il mio piano è miseramente fallito.
1: Che peccato! E sembrava un'idea così bella.
0: È vero. E invece.
1: No, ma dimmi cos'è successo.
0: Allora, ho radunato tutti i bambini in un parco all'aria aperta.
1: Ah, e fin qui mi
0: Poi
1: pare.
0: Poi ho scaricato dalla mia astronave una montagna di libri di tutti i tipi e generi: avventura, fantascienza,
1: bella.
0: Libri di storia, gialli. Allora ho urlato.
1: Sì.
0: Adesso fate una scorpacciata di libri.
1: Cos'è successo?
0: I bambini si sono fiondati sui libri.
1: Perfetto.
0: E hanno iniziato a leggere, capisci? Neanche un piccolo morsettino, una leccatina, niente. Alcuni li hanno portati in un ristorante.
1: Hanno portato i libri in un ristorante?
0: Sì, quegli strani posti che avete voi con gli scaffali pieni di libri.
1: Tu dici le biblioteche.
0: Ah, li chiamate così?
1: E noi sì, certo.
0: No, noi su Cotte li chiamiamo ristorante. Ma ciò nonostante, nessuno li ha nemmeno assaggiati.
1: Ah.
0: E ora diventeranno dei bambini più contenti.
1: Eh sì.
0: Più liberi.
1: Certo.
0: Più fantasiosi.
1: Sì, sì.
0: Sarò un disastro.
1: No.
0: Ho fallito.
1: Ma no. No, non fare così. No. È andato, bambini! Ma è incredibile, Crude è così farlocco che quando vuol fare il buono, senza volerlo, fa il cattivo. Che poi non riesce a fare il cattivo perché è buono. Vabbè, insomma, adesso fa confondere anche me. Però abbiamo davvero scampato un bel pericolo. Anzi, grazie a Crude, un sacco di bambini hanno tantissimi libri da leggere. E allora, viva Crude, viva i libri e viva i bambini! Yuhu!
0: Che disastro!
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe dell'angoscia.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: e Peluche. Iniziamo insieme questa nuova puntata di Big Bang. Beh, io sono Armando e devo dirvi...
1: No, non sei Armando, sei Armandino!
0: Ecco.
1: Il mio amichetto!
0: Certo.
1: E io sono l'alieno Crud del pianeta Kotu.
0: Sì. Crudino!
1: No,
0: il mio cugino!
1: No, Crud.
0: Beh, allora, che fai di nuovo qui?
1: Guarda, sono appena arrivato.
0: Ah.
1: Ho parcheggiato l'astronave Star Spec proprio vicino alla radio. Ed eccomi qui!
0: Ma che cos'è questo suono assordante? Scusa.
1: Oh, per tutte le galassie. Devo aver dimenticato l'allarme schiva asteroidi inserito. Puoi aspettarmi un momento? Vado a disinnescarlo e torno. Voglio raccontarti i miei piani di oggi per invadere definitivamente la Terra. Arrivo subito,
0: Vai. Allora, care bambine, cari bambini, dobbiamo agire in fretta e trovare un piano per distogliere Crud, per distrarlo dalla sua missione. Io quasi tenterei di nuovo l'esperimento della fiaba. Gli racconto una fiaba, così passiamo un po' di tempo e lui magari, siccome è un super farlocco, non ce la fa. Che dite? Proviamo? Va bene. Proviamo.
1: Eccomi, sono tornato. Per fortuna ho premuto il tasto giusto.
0: Oh, tutto bene, Crudino, con l'astronave Star Spec?
1: Sì, benissimo, certo. Solo che ho perso il libretto delle istruzioni e alle volte non so esattamente a che cosa servono certi pulsantini e certe levette.
0: Non deve essere facile guidare un'astronave così complicata.
1: Per niente, Armanducolo. Ieri per sbaglio ho spinto il pulsante dello spargimoccio e ho ricoperto Mortadel di moccio.
0: No! Sì. Mortadel, il tuo capo!
1: E lui si è un po' arrabbiato e ha detto che se entro oggi non invado la Terra... mi requisisce l'astronave.
0: Addirittura.
1: Ma io non posso farmela togliere. Voglio portare a fare un giro per lo spazio un'aliena con le antennine verdi che mi piace moltissimo.
0: Ma dai, ma che bello.
1: Sì, quando ha visto l'astronave era tutta contenta.
0: È una bella cosa.
1: È carina, sì.
0: Dai, probabilmente le interessi tu.
1: Certo.
0: Con il tuo bellissimo carattere.
1: Bellissimo, perché?
0: No, appunto. Senti, ma perché non mi racconti il tuo piano per conquistarci? È molto complesso, è lungo?
1: Un pochino.
0: Allora, facciamo così. Ascoltiamo prima una bella canzone, magari rilassante.
1: Sì, ce n'ho una molto bella che fa. Dormi, Dino! Yeah!
0: No. Ascolta, ne ho una io, molto, molto più carina. Va bene? Ascoltiamo quella e poi ci racconti il tuo piano.
1: Sì, veloce, che scade il biglietto.
0: Veloce. Crudino, veloce.
1: Armanducolo.
0: Crudino.
1: Ducolo.
0: Nino.
1: Bucolo.
0: Nino.
2: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids, Big Bang!
1: Lo dici male?
0: No, dico lo dico, no, dillo no, tu, dillo io. Tu, dai.
2: Bentornati a Radio Kids, a Big Bang!
0: Ah, ora sì che è detto bene, lui è Crude, ciao. Per gli amici Crudino.
1: E lui Armanducolo, per gli amici Armanducolo, per i nemici come me Armanducolo!
0: Va bene, va bene. Allora... lui è arrivato qui per invadere la Terra e
1: sarebbe meglio se facessimo una cosa veloce, perché ho visto una vecchietta che stava parcheggiando nel posto accanto al mio e non vorrei che mi facesse qualche graffio all'astronave. Ho paura che poi Mortadel se la prende con me.
0: Ma questo è un vero peccato, sai, Crudino? Perché io stavo per raccontare ai bambini e alle bambine la fiaba di Pollicino.
1: Di Pollicino?
0: Sì, non è che proprio prima di invadere la Terra io posso fare, insomma, questa bella cosa che avevo promesso, questo desiderio dei miei amici, esaudirlo.
1: Vediamo allora, devo passare in tintoria a ritirare il mantello di morta del sporco di Muccio. Volevo farmi un pezzo di pizza margherita perché su Cot non la sanno proprio fare. Comprare un vassoio di bignè alla crema da portare stasera a cena ad amici.
0: Però,
1: su Plutone! Vabbè, se mi prometti di essere veloce, raccontami questo Pollicione.
0: Va bene, sarò velocissimo.
1: Pollicione.
0: Dai, no, Pollicino.
1: Ah, sì, è piccolo?
0: Sì, è piccolino.
1: Sì, dai, sì, sbrigati, dai, su.
0: Perché infatti la fiaba comincia proprio così. C'era una volta un bambino grande quanto un pollice. Pollicino, così si chiamava, e aveva 6 fratelli. La famiglia era così povera che un giorno i genitori, disperati, perché non potevano sfamare tutti i loro piccoli, decisero di abbandonarli nel bosco.
1: No. Cioè, questa fiaba mi piace molto. È una vera tragedia.
0: Pollicino però aveva sentito i discorsi dei suoi genitori. Così, durante la notte, andò fuori a prendere dei sassi che brillavano sotto la luna. Quando i genitori abbandonarono lui e i suoi fratelli nel bosco, Pollicino lasciò cadere i sassi bianchi lungo la strada. Così poterono poi seguirli e riuscire a tornare a casa.
1: Ah, meno male. Cioè, malissimo, malissimo. Non mi dire che questa fiaba finisce bene.
0: Ascolta, Crude, lo saprai. I genitori furono felicissimi di vedere tornare i loro piccoli, perché si erano pentiti di averli abbandonati. Ma dopo pochi giorni furono costretti a lasciarli nuovamente nel bosco, perché non avevano di che sfamarli.
1: Adesso sì che ci siamo. Questa storia andrà fortissima con i piccoli di Cotto.
0: Pollicino questa volta non riuscì a prendere i sassi, non fece in tempo, ma lasciò lungo il percorso delle briciole. Le avrebbero seguite e sarebbero tornati a casa. Però gli uccellini,
1: che cosa?
0: Se le mangiarono tutte.
1: Tutte?
0: E i bambini non trovarono più la strada di casa.
1: Oh no, è terribile. Sì, ben fatto. Però sento un po' la tensione. Sarà l'imminente invasione che devo portare a termine. Non è che potremmo fare una piccola pausa? Magari con una tazza di tè, qualche pasticcino, eh?
0: Va bene, perché no? Perché no? E intanto che tu fai pausa con tè e pasticcini, sì, io racconto uno dei messaggi che ci lasciano i nostri bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Riccardo ci ha raccontato questa barzelletta.
1: Sentiamo.
0: Vuoi sapere qual è la differenza tra un'auto e una moto?
1: Se è possibile, no.
0: Però te la dico lo stesso, beh, anche perché è molto carina. L'auto si mette in moto.
1: In moto.
0: Ma la moto non si mette in auto.
1: Perché?
0: Ma come perché? Dai.
1: Mettici,
0: vabbè, grazie Riccardo, grazie. Beh,
1: l'astronave sta Spec Plus, si mette in moto e anche in auto. Senti, proseguiamo con la fiaba di Pollicino? Mi chiude la tintoria e sono riuscito a ritirare solo gli stivali di Mortadel dal calzolaio. Belli, eh? Non sai come brillano nelle notti spaziali.
0: Ah, beh, davvero notevoli gli stivali spaziali,
1: Sì, sì.
0: Comunque, Pollicino e i suoi fratelli camminarono nel bosco, camminarono e camminarono finché non arrivarono a casa di un orco che viveva con la moglie e le 7 figliolette.
1: C'è anche un orco?
0: Sì.
1: Ma potevi dirlo subito, Armando, è la fiaba perfetta!
0: L'orchessa invitò a casa i bambini e li nascose, perché l'orco aveva l'abitudine di papparseli.
1: Non mi dire. Bravo orco, mi farò dare la ricetta. Chissà se li cucina arrosto o al sugo, in bianco con un po' di scorza di limone o passati nel pangrattato.
0: Quando l'orco tornò a casa, si mise ad annusare.
3: Ucci, ucci, sento odor di bambinucci, disse con il suo vocione.
1: Non mi dire che li trovò. Cioè, voglio dire, spero che li abbia ritrovati.
0: Purtroppo sì.
1: Come purtroppo?
0: Ma l'orco era stanco e andò a dormire.
1: Meno male.
0: Se li sarebbe pappati il giorno dopo. Durante la notte, tuttavia, Pollicino scambiò il suo cappello e quello dei suoi fratelli con le coroncine delle piccole orchesse.
1: Oh, mamma.
0: Quando l'orco nel cuore della notte andò a prendere i bambini per ficcarli in un sacco, toccò le teste al buio, sentì i cappellini e senza accorgersene prese le sue orchessine.
1: Oh, per tutti gli alieni pelosi, non reggo la tensione. Questa fiamma è troppo tremenda, è troppo bella, è bellissima. Lo potremmo fare una piccola pausa?
0: Allora, eravamo rimasti al punto in cui Pollicino e i suoi fratelli ingannano l'orco,
1: sì,
0: mettendo in testa le orchessine e i loro cappellini.
1: Sì.
0: E così fuggono via nella notte.
1: Oh.
0: L'orco però
1: che cosa?
0: Possedeva degli stivali specialissimi.
1: Oh no.
0: Più belli di quelli che tu hai preso per morta.
1: È impossibile.
0: Perché questi stivali gli permettevano di avanzare di 7 leghe ad ogni passo, e cioè di circa 4,5 km.
1: Se l'orco avesse avuto l'astronave Star Speck, li avrebbe raggiunti subito quei mocciosi e avrebbe ricaricato il moccio nello spargimoccio, perché non è facile trovare un distributore di moccio, sai?
0: L'orco invece non trova i 7 fratellini e, stanchissimo, si mette a riposare sotto un albero. Allora Pollicino, che era nascosto e lo stava osservando, gli sfila gli stivali.
1: Sai che puzza.
0: E ci entra dentro insieme ai suoi fratelli, correndo via, lontanissimo dall'orco. E con quegli stivali Pollicino diventerà il messaggero del re, che lo paga in monete d'oro e d'argento. E finalmente i 7 fratelli possono tornare a vivere felici e ricchi con i loro genitori.
1: Lo sapevo. Mm. Che delusione. Anche questa fiaba finisce bene. Oh, è stata solo una perdita di tempo.
0: Mm-hmm.
1: E adesso non posso più invadere la Terra perché si è fatto tardi.
0: Oh, come mi dispiace, Crude. E tra l'altro ti conviene sbrigarti, perché altrimenti ti chiude la tintoria.
1: Se indossassi gli stivali di Mortadel, magari sono come quelli dell'orco.
0: Giusto.
1: Che ne dici, Armando? Mi donano? Potrei sfoggiarli con l'aliena dalle antenne verdi.
0: Ti stanno bene. Ma scusami, che cos'è questo bottoncino rosso?
1: Aiuto! Non riesco a fermarmi!
0: No, oh, scusami, Crude, non volevo, non lo sapevo. Ma torna a trovarci se riesci a scendere.
1: Ciao, aiuto! Alla prossima invasione!
0: Povero Crude, spingendo quel bottoncino rosso l'ho mandato in orbita con gli stivali di Mortadel. Beh, anche per oggi la Terra è salva. E non avete avuto la sensazione anche voi che Crude, insomma, si stava commuovendo alla fiaba di Pollicino? Magari non è così cattivo come vuol far credere. A questo punto, bambine e bambini, noi ci dobbiamo salutare. Ma ci ritroviamo presto, sempre qui, all'ascolto di Big Bang! E prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che naviga nello spazio insieme a Crude, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie, qualche volta con Crude, Isabella Carbone, la nostra regista davvero spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a prestissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Rai Radio Kids.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un passo.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno ragazzi, ragazze, bambine e bambini e amici di Radio Rai Kids. Io sono Giovanni Nucci e sto qui per parlarvi di un libro speciale. Si intitola Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri fantastici del Lazio. È un titolo un po' lungo, d'accordo, ma si tratta di un libro pieno zeppo di cose e di storie, quindi un titolo lungo ci stava. Il libro l'ho scritto io, lo ha illustrato il maestro Andrea Calisi e lo ha pubblicato Telos Edizioni. Allora, di cosa parla questo libro? Parla di esseri fantastici, cioè di quei personaggi o animali o mostri o creature o fantasie che possono essere veri oppure immaginari, ma soprattutto sono fantastici perché capaci di stupirci, che mi sembra la cosa più importante di tutti, farci stupire. Bene, questi esseri fantastici qui, quelli di questo libro, sono quelli che potrete trovare più o meno nel Lazio. Poi ci stanno altri libri con gli esseri fantastici di altre regioni, ma adesso parliamo del Lazio. Per esempio, lo sapevate che a Bomarzo c'è un parco con dei mostri mostruosi che sembrano di pietra, ma poi sono uguali a quelli che in genere si sognano di notte? Ecco, una delle storie di questo libro è sui mostri di Bomarzo. Oppure, lo sapevate che a Roma c'è una statua di marmo dentro una chiesa che è così bella e così vera che sembra possa parlare? Oppure, tutti voi conoscete la storia di Circe, immagino. E come tutti quelli che conoscono la storia di Circe, pensano che sia una maga brutta e cattiva, che tanto tempo fa stava da qualche parte dove è arrivato Ulisse e dove ha trasformato tutti i suoi compagni in maiali. Ma la vera storia è che Circe, bellissima e magica, stava vicino al Circeo, ma forse ci sta ancora oggi. Bisogna solo saperla riconoscere. Ecco, questo libro vi racconta un po' come certi mostri e maghi e animali e statue e fantasmi e personaggi dei miti e delle leggende non sono solo degli esseri fantastici, ma sono anche molto vicini a noi e ci possono spiegare un sacco di cose importanti. Tutto questo lo potrete trovare nel libro scritto da me, che sono Giovanni Nucci, e illustrato da Andrea Calisi, Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri fantastici del Lazio, pubblicato da Telos Edizioni. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciare così.

0: capoeira.
1: Rai Radio Kids.
2: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti dei pigri, ma ricchi di elasticità, ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché...

0: amici, mettete via le vostre dita, prendete un fazzoletto, perché le mani vi serviranno anche oggi per alzarle al cielo e cominciare con una nuova puntata di Pigiama Party! E allora pronti? Si parte!
1: In Napoli, where love is
0: No, no, questa non mi piace. Proviamo questa.
2: 1, 2, 3, clock, 4, clock, rock. 5, 6, 7, clock, 8, clock, rock.
0: No, non ci siamo. Vediamo. E va bene, ho capito. Beccatevi questa.
3: I'm a

Concedetevi il lusso di aprire le vostre orecchie a questo Last for Life, un remix dei Prodigy da brivido.

Non è finita? She said, Rama Lama Bama Lama Rock and Roll is King. Ora sì, ma noi continuiamo alla grande Pigiama Party.

E allora per questa puntata circolare chiuderei come abbiamo cominciato, o almeno ci abbiamo provato. Dez amore, tanto amore per voi. Io vi adoro, miei cari ascoltatori. Ciao, ci sentiamo presto. Pigiama party.

0: nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro Big Bang. Oggi, in via del tutto eccezionale, in trasmissione con me ci saranno Lella la pecorella.
1: Ciao a tutti e ben trovati!
0: Lallo il cavallo.
2: Yuhu, sono qui Armandissima!
0: E come avete appena sentito, il gattino della mia vicina, che è partita per un viaggio e me lo ha lasciato per qualche giorno. Solo che miagola in continuazione e io non capisco perché. Nel senso che non comprendo il linguaggio dei gatti.
2: Nessun problema, Armando. Chi c'è qui davanti a te?
0: Beh, direi un cavallino. Lallo, il cavallo del West.
2: Esatto.
0: E quindi Lallo?
2: E quindi sono un cavallo e capisco alla perfezione il linguaggio degli altri animali. Ah. I gatti per me non hanno nessun segreto.
3: Davvero, Lallo? Ma sei molto bravo.
0: Ma scusa, Lallo, sono veramente curioso. Quindi tu avresti capito che cosa ha detto Pulce?
2: Ma scusa, è un gatto o una pulce? Perché la lingua delle pulci non l'ho ancora studiata, eh.
0: No, Pulce è il nome del gatto.
2: Aspetta, miau, miau, miau.
0: Sì.
2: È facilissimo. Ah.
3: Davvero? E cosa ha detto il gattino?
2: Dunque, insomma, il gatto ha detto che... Sì, sì, mi sembra... No, sono sicuro, sono sicuro. Ha detto che vuol fare merenda.
0: Ma
2: sì,
0: dai,
2: sì,
0: ha
2: sì,
0: detto
2: sì.
0: Proprio così?
2: Sì.
0: Ah, vabbè, vabbè, allora probabilmente devo andare a comprare dei croccantini e una scatoletta di cibo per gatti.
2: No, veramente, Armando. Ha detto che mangerebbe volentieri qualcos'altro, tipo una bella torta, avena, carote, panna cioccolata.
0: Ah, ho capito.
2: Sì.
0: Però è strano, perché non ho mai saputo che i gatti apprezzassero l'avena. E le carote può darsi. Mm-mm. Ma sei proprio sicuro che ti abbia chiesto di fare merenda?
2: Sì, perché ha detto miau, miau, miau. Cioè, datemi la merenda, capito?
0: Ah.
2: Possibilmente una torta di avena, carote, tripla, panna e cioccolato. Vabbè, però va bene anche un muffin al cioccolato, eh.
3: Lallo,
0: ho capito.
3: Sì. Ma Pulce ha chiesto tutta un'altra cosa.
2: Ma come fai a saperlo?
3: Beh... Perché il linguaggio dei gatti io l'ho studiato a scuola nell'ora dedicata alle lingue straniere.
0: Ah.
3: Pulce ha detto, si può ascoltare una bella canzone.
0: Ah beh, ma questo è facile, eh? E allora scusa, gli facciamo ascoltare una canzone dedicata a un gatto, famosissimo, un gatto di colore nero.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Siamo sempre noi, quelli di Big Bang. E oggi in trasmissione con me, oltre a Lallo e Lella, c'è Pulce, il gatto della mia vicina. E Lallo sostiene di capire il miagolio dei gatti, anche se non è stato proprio preciso nella sua traduzione. Vero, Lallo?
1: E poi c'è che suona canzone, io ho capito, calzone. Ma qui siamo una radio, non siamo una pizzeria. Così ho pensato che forse lei l'avesse con sé una torta di avena e carote o magari un muffin al cioccolato. E va bene, Armando, lo confesso. Allora di lingue straniere non stavo attento e non ho imparato il linguaggio dei gatti. Però avrei voglia di fare merenda.
0: Avevo capito. Non te la prendere però, Lallino, perché non è facile capire il linguaggio degli animali. E sono talmente tanti. E poi per la merenda, beh, dai, ci pensiamo dopo la trasmissione, va bene?
2: Comunque, perfino io che stavo attenta in classe non so parlare né capire tanto bene la lingua degli altri animali. Me la cavo solo un pochino.
0: Mi è venuta un'idea. Facciamo un gioco al quale possono partecipare anche i bambini a casa. Io vi nomino il verso di un animale e voi dovete indovinare a quale animale appartiene. Va bene?
2: Sì!
0: Allora, iniziamo da uno facile. Qual è l'animale che chioccia?
1: La gallina! E ti va bene se è una sola, perché altrimenti inizia un coretto di co-co-co-co-co-de che va avanti per tutto il giorno.
0: Bravo, Lallo, bravo. Allora, passiamo a un verso un pochino più difficile. Qual è l'animale che tuba?
2: La mia amica tortora sta sempre sotto il tetto della fattoria celerosa. È così carina.
0: Bravissima, Lellina. Vediamo adesso se mi sapete dire qual è l'animale che grufola o grugnisce.
2: Il porcellino, ma anche il cinghiale.
0: Molto bene, Lellina. Ultima domanda difficilissima. Qual è l'animale che frinisce?
1: La cicala! Lo so, Armando, perché per tutta l'estate non fa altro, soprattutto quando vorrei schiacciare un pisolino. E io le dico, vuoi finirla di frinire o frinirò per finire il sonno? Cioè, finirò per insomma, avete capito?
0: Va bene. Va bene. Ma adesso Pulce che cosa starà dicendo?
1: Secondo me che è l'ora della merenda.
2: Oppure che gli piacerebbe tanto se ci raccontassi uno di quei buffi messaggi che ci mandano i bambini.
0: Al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, Andrea ci ha raccontato una cosa bellissima. A casa sua è nata una farfalla macaone.
2: Oh.
0: È una notizia strepitosa. Una farfalla macaone che nasce in casa. Beh, però immagino che prima ci fosse un bel bruchino che poi è diventato una crisalide e poi una farfalla. Chissà che emozione. Beh, grazie Andrea per averci raccontato questa storia.
1: Armandissimo, ma che verso farà la farfalla?
2: Mi sa che la farfalla non fa nessun verso, o forse siamo noi a non capirlo.
0: Non è per niente facile scoprire il segreto dei versi degli animali. Però ci sono alcuni animali, come i cani e le scimmie, che imparano a riconoscere molte parole umane e a farsi capire. Pensate, c'è stata una gorilla chiamata Coco che ha imparato 2000 parole inglesi. E ha comunicato con gli uomini tramite 1000 segni. E non solo, anche lei aveva adottato un gattino, proprio come Pulce, e se ne occupava amorevolmente.
2: Che bello!
0: Lallo, ma che cosa stai facendo? Ma perché fai quegli strani versi?
2: Armandissimo, non bisogna andare a scuola per capire che cosa Lallo sta dicendo con il linguaggio dei segni. Dice... ho fame, facciamo merenda!
0: Hai ragione, Lallo. Adesso è proprio arrivato il momento giusto. Infatti noi ci dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo qui prestissimo per una nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: E mi raccomando, mandateci le vostre storie, le vostre barzellette, colmi, pensieri al numero WhatsApp...
3: 347-411-2726.
0: Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica del cuore di Lella. Piero Marcelli, che comprende sempre quando Lallo ha fame. Martina Forti, che scrive insieme a me le nostre storie. E infine, un grande ringraziamento speciale alla nostra fantastica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama Acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: chicka chicka chicka chicka chicka chicka un saluto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Ciao armadissimo.
0: Allora, io vorrei iniziare questa nostra puntata con qualcosa di fresco di giornata.
1: Bello, sì, giusto. Tipo un bel pane croccolante appena uscito dal forno.
0: Sì, Lallo, il pane croccante, fresco al mattino è una delizia. Pensa che il panettiere lavora tutta la notte per poterlo preparare così fresco e caldo per noi. Ma la nostra novità fresca fresca non è questa.
3: Allora è una bella tazza di latte caldo.
1: Buona con la cioccolata.
0: Buona anche la tazza di latte con la cioccolata. Ma no, è qualcosa di più. Qualcosa di frizzante, di allegro.
1: Ma Lella, tu hai capito?
3: Mi sa di no.
0: Ma come no? Ma cosa c'è di più allegro, di più frizzante, di più fresco, di più bello di un messaggio dei nostri bambini?
3: Sì, evviva, sentiamo.
4: Ciao Radio Kids, sono Francesco Nessi, ciao Lella, ciao Lallo e ciao Amardissimo e per la tua rubrichella Lella vorrei avere un aiuto perché tutti i miei amici mi dicono i segreti però non riesco a trattenerli, ho paura che si arrabbiano. Grazie, ciao. Un grosso bacio.
0: Ma grazie, grazie Francesco, un messaggio bellissimo, bellissimo.
3: Grazie Francesco.
0: Un super bacione gigante anche a te. Ma insomma, hai sentito Lellina cosa dice Francesco? Gli amici gli rivelano dei segreti, ma lui ha paura di non riuscire a trattenerli e quindi ha paura di farli arrabbiare. Cosa dici tu?
3: Beh, ecco, in effetti un po' li capisco gli amici di Francesco.
1: Eh sì, Lella, ma li capisco pure io, Non è mica bello dire i segreti in giro.
0: No, certo, però Francesco ci dice proprio questo. Lui fa fatica a trattenere i segreti. Ci prova, ma non riesce a non rivelarli. Insomma, può succedere a tutti, no? Magari qualche volta poi siamo anche un po' distratti.
1: Infatti, ad esempio, no, Armandissimo? Una volta quel chiacchierone di Francesco Cavallo.
0: Sì, il tuo amico, giusto?
1: No, mio ex amico. Molto ex.
0: Va bene.
1: Comunque, sì. Una volta gli avevo detto un segreto.
3: Che cosa?
1: Gli avevo rivelato dove tenevo la scorta di fieno fresco. E quel chiacchierone l'ha detto a tutti quanti. Così nel nascondiglio non è rimasto più nemmeno un granello di fieno.
3: Vabbè.
0: Però, magari Francisco Cavall ha rivelato il segreto del tuo nascondiglio a qualche cavallino affamato che forse aveva bisogno di cibo.
1: Ah, non ci avevo pensato. Ma che storia triste, armadissimo.
0: Poveri
1: cavallini affamati.
0: Non esagerare.
1: Allora
0: non
1: ho fatto bene a papparsi tutto.
0: Ma no, Lellino, dai, su, non piangere. Guarda, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo una canzone, magari allegra. Così ti torna il buon umore. E poi ricominciamo a parlare di segreti, anche perché Lellina deve dare la risposta al nostro Francesco.
5: Ma che dolce poesia!

0: E allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissimo.
0: E allora, prima di ogni cosa, vi ricordo di continuare a mandarci i vostri magnifici messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Come ha fatto Francesco, che ci ha rivelato che non riesce a trattenere i segreti dei suoi amici, che magari potrebbero arrabbiarsi. E allora, Lellina, che consiglio vuoi dare a Francesco, tu che sei una vera esperta in questo tema, con la tua rubrichella?
1: Beh, in effetti, i miei amici della fattoria mi raccontano tantissime curiosità e anche i loro segreti.
3: No, e tu li vai a dire a tutti in giro, no?
1: Assolutamente no. I segreti non vanno rivelati a nessuno. Però ho un consiglio da dare a Francesco.
0: Ah, meno male, perfetto, ascoltiamo.
1: Quando ti viene voglia di rivelare qualcosa che invece non devi dire, devi scriverla sul tuo diario.
0: Ma è una bellissima idea, Lellina, tenere un diario, brava.
3: Bello, sul diario segreto, puoi metterci tutti i segreti che vuoi, è logico.
1: E devi ricordarti di metterlo in un posto che conosci solo tu.
0: Brava, Lellina, la tua è un'ottima idea. Hai capito, Francesco? Invece di rivelare qualcosa agli altri, lo puoi scrivere sul diario, che poi è veramente un amico fedelissimo che non si arrabbia mai. Giusto, Lella?
1: Giusto!
0: E allora, ascoltiamoci una canzone dedicata proprio al diario e poi di nuovo tutti insieme qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di segreti, perché Francesco, nel suo messaggino, ci ha detto che a volte a lui, insomma, il segreto che alcuni suoi amici gli rivelano può scappare e non vuole che succeda, soprattutto perché non vuole che si arrabbino. E allora Lellina gli ha suggerito di tenere un diario, così il segreto non scapperà più. A proposito, Lella, tu hai mai tenuto un diario? Penso che tu ne abbia uno, giusto?
1: Sì, sì, è un quaderno con la copertina di lana lavorata all'uncinetto.
3: Oh. Che bello, Lella, ne voglio uno anch'io, però è tutto coperto di fili di biada.
0: Ah, e poi ci sono anche quei diari che hanno il lucchetto con la chiavettina piccola piccola, così si possono chiudere e i curiosi non possono andare a ficcanasare.
1: Anche io ho il diario con il lucchetto, però...
0: Però?
1: Ho nascosto la chiave in un posto molto segreto e non mi ricordo più dove l'ho messa.
3: Senti, Lella, ma era una chiavetta piccola, piccola, piccola, piccola,
1: sì.
3: Dorata.
1: Sì.
3: Guarda, l'ho trovata io. Era in mezzo ai tuoi gomitoli di lana.
1: Evviva, grazie Lallo.
0: Bravissimo Lallo.
1: Lallo, meriti un premio.
3: Un dolcetto al cioccolato con la panna sopra, sì, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che rivela tutti i suoi segreti alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al super vulcanico Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un ringraziamento specialissimo alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento.

0: mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà.
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non l'hai.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Un saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Sgocciolando!
0: Ehi, ciao Moccio! Intanto, te lo ripeto, mi chiamo Armando. Comunque pazienza. Ve lo ricordate, no, bambini, Moccio? Ma che cos'hai? Come mai sei così trafelato?
1: Senti, sgocciolando, io ho bisogno del tuo aiuto. Sono in un mare...
0: Anzi,
1: in un minestrone di guai!
0: Un minestrone... raccontaci quello che ti è successo, dai.
1: Ecco, a scuola mi è successo un pasticcio.
0: Ma perché? Che cosa hai combinato? Non mi dirai che hai messo la colla sulla sedia della maestra?
1: No.
0: Hai fatto uno dei tuoi scarabocchi sulle pareti?
1: No. Acqua, sei molto lontano.
0: Vediamo un po'. Ha qualcosa a che vedere con un compito?
1: Fuochino.
0: Ci sono. Hai copiato un compito.
1: Fuoco.
0: Lo immaginavo.
1: Che disastro.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare. Qualche volta è successo anche a me. E ogni tanto i bambini lo fanno, sì. Facciamo una cosa, raccontaci tutto per bene, eh?
1: Ok. Posso attaccare una delle mie caccole sulla sedia?
0: Ma no, ma che scherzi! Oh! No, però non rimetterti a piangere. No, ascolta, no, Moccio, non fare così. Ci sentiamo una bella canzone che ci tira sul morale e poi ci racconti quello che è successo, va bene?
1: Va bene.

0: È proprio tanto bello imparare con il re, maestra rap. Sei forte, sei un mito, sei meglio che c'è.
1: Wow, ma che bravo, Moccio! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro Armando e del nostro amico rapper Moccio, che per fortuna è tornato di buon umore.
0: Va bene.
1: Senti, Moccio, però ci stavi raccontando che hai avuto un problemino a scuola e forse hai copiato un compito. Dai, era successo. Raccontaci che cosa, com'è andata, dai.
0: Ok. Allora, vedi, sgocciolando. Allora, il fatto è che ho chiesto a mia sorella grande di scrivere il compito di italiano al posto mio.
1: Ah, e che cos'era? Un tema? Cos'era?
0: Una poesia.
1: Ah, e quindi hai chiesto a tua sorella di aiutarti a scrivere la poesia?
0: No, mi ha aiutato.
1: No, chi ha fatto?
0: Ha scritto tutto lei.
1: No.
0: Sì, proprio tutto.
1: No, ma così è troppo. E cosa ha fatto la maestra quando ha letto la poesia?
0: Mi ha fatto i complimenti.
1: Per forza, l'ha scritto tua sorella più grande.
0: E poi mi ha chiesto di scriverne un'altra alla lavagna.
1: E scommetto che tu non sei riuscito a farla.
0: Infatti.
1: Vabbè, per forza. Insomma, se non l'avevi inventata tu e l'ha scritta una bambina più grande di te. Vabbè, e cosa hai fatto quando eri alla lavagna?
0: Allora, io ho scritto la prima cosa che mi veniva in mente.
1: E cioè cosa hai scritto?
0: Giro tondo, casca il mondo e casca la terra, tutti giù per terra.
1: Ma no, Moccio, dai, non ci credo. E la maestra cosa ti ha detto? Insomma, ti sei messo in un bel pasticcio,
0: Sì, infatti ho preso un votaccio.
1: Vabbè, Moccio, ti devo confidare un segreto. Copiare i compiti degli altri non è una cosa molto furba.
0: Ah, no?
1: No.
0: E perché? Ma io lo faccio sempre.
1: Ma non devi, non devi, perché così poi la maestra, il maestro, insomma, non si fida più di te e soprattutto non riesce a conoscerti, non sa quali sono le tue abilità. È meglio sbagliare e però, insomma, fare qualche cosa che viene da noi, hai capito?
0: Ma io non so fare niente.
1: Ma non ci credo.
0: A parte spaparanzarmi sul divano.
1: Ma no. Sono convinto che tu invece sia bravo in qualche materia e bisogna capire quale. Va bene, adesso ci pensiamo. Intanto ci ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato un bambino da casa, va bene?
0: Ok.
2: Ciao Rai Radio Kids, vi racconto una barzelletta. Uno scoccio dice un altro scoccio, mi stai scocciando. Francesco da Bianco.
1: Francesco, ciao. Ma Francesco sembrava un tuo amico, Moccio, è come te.
0: Sì.
1: Che simpatico. Grazie Francesco. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini alle 347-411-2726. Raccontateci filastrocche, barzellette, storie buffe, tutto quello che vi passa per la testa. Anche qual è il vostro animale preferito.
0: Ah, io ce l'ho, è un animale preferito.
1: Ah, dai Moccio, e qual è?
0: Il bradipo.
1: Ma come tu il bradipo? E perché proprio il bradipo?
0: Perché dorme 20 ore al giorno sui rami degli alberi, sì. E soprattutto non deve andare a scuola.
1: Ah, per questo, perché tu veramente sei quanto di più lontano ci sia dal bradipo, eh? Vabbè. Allora, stavamo dicendo poco fa che è importante capire a scuola quali sono i nostri punti di forza, cioè le materie che ci piacciono di più, dove siamo più bravi.
0: Sì, io ne ho, è una che mi piace tanto di materia.
1: E qual è, Moccio? Sì. Qual è?
0: Si chiama Storia dei supereroi dei fumetti.
1: Non credo che sia una materia di scuola, eh? Però studiare i fumetti sarebbe interessante. È anche molto bello leggerli. È sempre una bella lettura. E poi sai cosa ti dico? Che anche io sono pazzo dei supereroi, eh? Anzi, ti va? Ci ascoltiamo una bella canzone dedicata all'Uomo Ragno?
0: Sì!

0: ucciso all'ovraglio, chi sia stato non si sa. Forse quelli della bala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
1: Ma sei bravissimo, Moccio! Ma complimenti! Che bravo!
0: Grazie, sbocciolando.
1: Ma senti, dimmi una cosa, ma sì, tu non è che suoni anche qualche strumento musicale?
0: Oh, sì! Io ho cominciato a imparare la chitarra.
1: Ecco, lo vedi allora? Tu ami l'ora di musica.
0: Sì.
1: Quindi c'è una materia che ti piace e ci scommetto che ti piace anche studiarla a casa.
0: Wow, hai proprio ragione.
1: E vedrai che se la studi con impegno e passione,

po' insicuro, un po' pasticcione, non si copiano i compiti, però avete sentito, oggi lo abbiamo aiutato a riconoscere il suo talento, eh? Aspettiamolo qui per un'altra nuova straordinaria puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi, che sa cantare quanto il suo buffo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che lavora con professionalità e cura a tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno ed uso.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.

0: Il lupo e la merla. Una merla si preoccupava di dover lasciare senza sorveglianza le belle uova che stava covando. Un lupo, che la osservava, ha proposto di custodirgliele. «E chi mi dice, ha detto la merla, che non ti verrà voglia di mangiarle?» Il lupo si è indignato e con gli occhi sgranati ha giurato e spergiurato che non avrebbe mai potuto commettere una simile infamia. «Faccio qui solenne giuramento e che il cielo mi fulmini se mento che potrebbe anche trascorrere un anno senza che io tocchi la tua covata!» La merla, rassicurata, è volata a fare le sue cose. Non appena se n'è andata, il lupo ha dichiarato:
1: «Io quando fa giorno ci vedo, quando fa notte no!»
0: Subito ha spalancato gli occhi e ha contato:
1: «Un giorno!»
0: Poi li ha richiusi e ha contato:
1: «Una notte!»
0: E così, tenendo un conto scrupoloso, esatto e preciso, ha snocciolato con cura il calendario dei giorni e delle notti. Infine, chiudendo il registro delle sue speculazioni, ha esclamato:
1: «Un anno!»
0: Allora, con la gola secca per i calcoli sapienti e le palpebre che sbattevano ancora per cupa bramosia, si è gettato sulle uova e le ha inghiottite golosamente. Perciò bisogna essere pazzi per prestar fede al giuramento di un lupo.
2: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi, genitori, nonni e pulcini, pupazzi e veluche, benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bigagete
0: con Lella, la nostra pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E Lallo, l'impavido sceriffo del West.
2: Ma ciao Armandissimo. Però non sono così pallido, eh. Guarda che cavalco tutto il giorno all'aria aperta. Ho un bel colorito.
0: No, Lallo, io ho detto impavido, non pallido. Si dice a qualcuno che non ha paura di niente, che è coraggioso come sei tu.
2: Allora sono proprio io.
0: Lo sai, Lallo, che con questa storia del cavalcare all'aria aperta mi hai fatto venire voglia di raccontare a voi, Lallo e Lella, e a tutte le nostre amiche bambine e bambini le avventure di un famoso viaggiatore?
1: È la storia di un piccione?
0: No, Lellina, non si tratta di un piccione viaggiatore, ma di un personaggio vissuto tanti secoli fa che si chiamava Marco Polo.
2: Marco Pollo? Ma non è un piccione, è un pollo. E comunque si assomigliano.
0: Marco Polo, Lallo, non Marco Pollo. Vabbè, è un personaggio vissuto più di 7 secoli fa. E a quel tempo non era facile, sapete, girare il mondo. Non c'erano gli aerei, ma non c'erano neanche le macchine, le moto. Ci si spostava soltanto a cavallo o a dorso degli asini, o via mare, su barche e galeoni.
2: Piccioni, polli, anche i galeoni, ma è la storia di una fattoria.
0: I galeoni erano delle grandi navi con le quali si affrontavano viaggi lontani, attraverso l'oceano ad esempio, e spesso alla ricerca di mercanzie di altri paesi. Sapete cosa sono le mercanzie?
2: No.
0: Le mercanzie sono quelle cose che si commerciano, che per esempio, che ne so, delle stoffe pregiate, dei gioielli, oppure tutto ciò che può servire che magari qualcuno non ce l'ha. E così i mercanti, ed ecco perché, bravo, ecco perché si chiamano mercanzie. Oh, però devo dirti che con quelle navi che ci si muoveva, insomma, bisognava stare attenti, per cui a volte erano delle vere e proprie navi da guerra.
1: Quindi Marco Polo era un soldato?
0: No, lui era proprio un mercante, come dicevamo, e un viaggiatore. Allora vi racconterei subito la sua storia se vi incuriosisce,
1: sì,
0: va
1: sì.
0: bene? Però prima ascoltiamo il messaggio che ci ha lasciato Marta al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
4: Perché noi camminiamo dritti ma il mondo è rotondo?
0: Oh.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao.
4: Sono Marta comunque, ciao.
0: Marta, ci hai fatto una domanda davvero interessante. Beh, noi camminiamo dritti, anche se il mondo è rotondo, perché esiste una forza che ci tiene legati alla Terra. E questa forza si chiama proprio forza di gravità. E poi, Marta, devi sapere che nella porzione di mondo dove noi camminiamo, la curva della Terra è così leggera che ci sembra che la Terra sia piatta. Insomma, a noi sembra di camminare su una superficie piana, ma in realtà non lo vediamo. E se ci allontanassimo tantissimo, tantissimo nello spazio profondo, vedremo che ci stiamo praticamente muovendo su una curva. Però, per l'appunto, la forza di gravità ci tiene belli dritti e in piedi. Spero di essere stato chiaro.
1: Quindi, Armando, se non ci fosse quella forza, cadremmo a testa in giù e anche il mare non starebbe fermo al suo posto. Ci sarebbe un'enorme cascata.
0: Brava, Lella, brava. E a proposito di mare, mi fai venire in mente che vi avevo promesso di raccontarvi l'incredibile storia di un personaggio che di mondo ne ha visto proprio tanto, in un periodo in cui non era per niente facile viaggiare. E vi dicevo, lui si chiamava Marco Polo.
2: Che non è un piccione viaggiatore, ma un pollo viaggiatore.
0: Marco Polo viveva a Venezia e aveva 15 anni. Non aveva mai conosciuto suo padre e suo zio, che erano dei famosi mercanti, perché erano partiti prima della sua nascita e non avevano più fatto ritorno a casa. Tutti i giorni Marco andava dove approdavano le navi, al porto, per vedere se per caso era arrivato un galeone con a bordo il suo papà e suo zio.
1: E a un certo punto arrivano?
0: Sì, certo, tornano pieni di mercanzie portate da paesi lontani, sete, pietre preziose, oro e argento.
1: Ah.
0: E raccontano di aver fatto un viaggio lunghissimo e di essere arrivati dall'altra parte del mondo, fino in Cina.
2: Ma cose buone da mangiare ne avevano portate?
0: Non lo so, Lallo, non lo so. Il viaggio però era stato lunghissimo e quindi probabilmente i cibi sarebbero andati a male. Ma portarono molte spezie e di queste qualcuna sconosciuta a Venezia, tipo la noce moscata, lo zenzero, la curcuma, i chiodi di garofano. Chissà che profumi.
2: Mi sta venendo una favina, ma non potremmo fare merenda? Con la pancia piena le storie si gustano meglio. Che gusto avranno a proposito?
0: Ma sicuramente il gusto dell'avventura, Lallo.
1: Dai, Armando, raccontaci che cosa ha fatto Marco Polo.
0: Va bene, allora dovete sapere che nessuno conosceva con esattezza che cosa ci fosse dall'altra parte del mare. Si pensava che a un certo punto il mondo finisse e ci fossero dei mostri terribili pronti a inghiottire i poveri marinai.
2: Ah, almeno loro inghiottivano qualcosina.
1: Oh, mi topino!
0: Però Marco Polo conosce finalmente suo padre e suo zio e dopo 2 anni parte anche lui per una nuova avventura insieme a loro.
1: E arrivano fino in Cina?
0: Sì, Lella, ma ci mettono più di 3 anni. Devono navigare attraverso mari tempestosi, scalare montagne altissime, visitare città con incredibili mercati pieni di merci meravigliose e di profumi, dove si vendono frutti e cibi mai visti prima d'ora.
2: Wow. Marco Polo sì che era fortunato, eh.
0: E quando finalmente Marco Polo, suo zio e suo padre stanno per arrivare in Cina, si trovano ad attraversare un deserto lunghissimo, chiamato il deserto di Gobi, dove si scatena una tempesta di sabbia e appaiono figure che sembrano fantasmi o mostri.
1: Ora inizia a fare paura.
0: Nel deserto Marco Polo crede di vedere cavalli, sente rulli di tamburo, insomma deve stare attento ai miraggi, cioè quelle immagini che sono il frutto della sua immaginazione, altrimenti rischia di perdersi e di non trovare mai più la strada.
2: No, aspettate, mi sta accadendo una cosa strana, anch'io ho un miraggio.
0: Allora, i miraggi avvengono nei deserti per il gran caldo, non alla radio. Vabbè, dai, sentiamo, che cosa stai vedendo?
2: Vedo una torta alla crema con le fragoline di bosco e la panna. Un enorme pezzo di formaggio, una frittatina di biada. No, Armandissimo, sono scomparsi.
0: Chissà perché, Lallo, ero abbastanza sicuro che avresti avuto un miraggio così. Vabbè.
1: Ma anche Marco Polo ha avuto un miraggio.
2: Secondo me lei l'ha visto un bel piatto di spaghetti. Chissà com'era affamato dopo un viaggio così lungo.
0: A proposito di spaghetti, io ho da raccontarvi una cosa molto particolare. Prima però ci ascoltiamo una bella canzone. Stiamo per arrivare in Cina, alla corte del Gran Khan. E allora ci vuole un'entrata trionfale.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E prima stavamo facendo un viaggio in compagnia del grande Marco Polo, che dopo un viaggio lungo 3 anni arrivò in Cina, alla corte del Gran Khan.
2: Piccioni, polli, galeoni e adesso c'è anche un Gran Khan.
0: Il Gran Khan non era un cane, ma l'imperatore della Cina. Un uomo, devi sapere, Lallo, potentissimo e ricchissimo. Viveva in un enorme palazzo tutto d'oro, d'argento e pietre preziose. Wow. E governava su un regno vastissimo. Apparteneva a un popolo molto coraggioso, abituato ad affrontare lunghi viaggi e a sfidare grandi pericoli, i tartari.
3: Armando, i tartari mangiavano gli spaghetti. Hai detto che devi raccontarci una cosa.
0: Brava Lellina. Effettivamente il Gran Khan e la sua corte mangiavano già gli spaghetti, che in Italia arriveranno molto tempo dopo. Però i loro spaghetti non erano come quelli che conosciamo noi. Erano delle lunghe striscioline fatte con una strana farina, diversa dalla nostra.
2: Ma questo Gran Khan aveva scoperto anche altre cose che noi non conoscevamo?
0: Ma certo, Lallo. Per esempio, in Cina si usavano già le banconote di carta, mentre in Italia ancora si usavano le monete di metallo. E poi avevano inventato gli aquiloni e persino i fuochi d'artificio.
3: Oh, che bello! A me piacciono tantissimissimissimo!
2: Ma come facciamo a sapere tutte queste cose di Marco Polo, il Gran Khan e la Cina antica?
0: Ma bravo, Lallo, questa è proprio una bella domanda. Perché quando Marco Polo tornerà in Italia, dopo 17 anni passati alla corte del Gran Khan, venne imprigionato durante una guerra tra veneziani e genovesi.
3: Oh, poverino! E poi l'hanno liberato?
0: Sì, Lella. Però nel frattempo, in prigione, aveva conosciuto uno scrittore, un certo Rustichello, al quale Marco Polo aveva dettato la sua storia di tutti i viaggi e tutte le cose meravigliose che aveva visto. E così, insieme, fecero un libro dal titolo Il Milione, che ancora oggi possono leggere tutti.
3: Evviva!
0: Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi, mi raccomando, ci ritroviamo qui molto presto per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico! Alla prossima puntata! Ciao, ciao, ciao, ciao!

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che so?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Marco mangia frutta.
1: Che frutta vuoi?
0: Banana.
2: Non c'è.
0: Mela.
2: Non c'è.
0: Arancia.
2: Non c'è.
0: Pesca.
2: Non c'è.
0: Un cocomero.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

0: Che bracchetta.
1: Ciao a tutti e bentornati qui a Big Bang. Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: E ciao DJ.
3: Ciao Armando, ciao Lella.
1: Wow.
2: Che bella sorpresa che ci ha fatto DJ.
3: Sì, mi sono sorpreso pure io.
1: E di cosa ti sei sorpreso?
3: Beh, di avervi fatto una sorpresa.
1: Ah, ecco.
2: Ma no, hai fatto un favore a Lallo che è in giro a raccogliere notizie per i suoi scoppe, sì. Come li chiama lui.
3: Esatto.
1: È vero. E speriamo che non continui a fare scoperte come l'acqua del mare è salata e le balene sono mammiferi.
3: Davvero? No, scusate, davvero?
1: Ma certo.
2: Sì, DJ, ma lo sapevamo già tutti.
1: Tranne te, a quanto pare.
2: DJ, che cos'hai? Ti senti male?
3: No, nulla, tranquilli, nulla.
1: DJ, non farci preoccupare. Che cos'hai?
3: Solo un po' di mal di pancia.
1: Va bene.
3: Sì.
1: Ci vorrebbe un po' di camomilla. Ma sai che facciamo? Ti metto una canzone che di solito ha un buon effetto sui pupazzi. Vediamo se funziona anche con te.

0: Allora DJ, dopo il torero camomillo, che quindi avrebbe dovuto farti un effetto di camomilla, ti senti meglio?
1: Meglio, ti dirò, sai, molto meglio.
2: No, sta ancora male.
0: Ma scusa DJ, si può sapere che cosa hai mangiato per avere tutto quel mal di pancino?
2: Troppo gelato come Lallo?
1: No.
0: Troppa erbetta come Lella?
1: Ma no, e nemmeno troppo lasagne come Armando.
0: No, scusami DJ, come fai a sapere che mi piacciono le lasagne?
1: Perché hai la faccia di uno che mangia molte lasagne.
0: Ah, ok. E come sarebbe la faccia di uno che mangia molte lasagne?
2: È come la tua, Armando, che domanda.
0: Bene, grazie. Vabbè, lasciamo stare. Allora, DJ, ci vuoi dire perché hai questo male al pancino? Di che cosa hai fatto indigestione?
1: Beh, va bene, anche se dovreste saperlo. E solo a pensarci a quanta ne ho mangiata.
0: Di che?
1: Di musica!
0: Certo, sì. È vero che tu mangi la musica.
1: Sì, e sapendo che oggi dovevo venire qui a mettere un po' di canzoni per i bambini che ci ascoltano, bene, ho fatto una bella scorpacciata.
2: E mi sa che ne hai scorpacciata troppa, DJ.
0: Sì, penso anch'io. Però c'è solo una cosa da fare in questo caso.
1: Quale?
0: Allora, ti devi liberare, DJ.
1: Ah.
0: Quindi, semplicemente, liberati e fai uscire, per esempio, la prima canzone che hai mangiato. Vai!
1: Ci provo,
3: Well, little lady, let me elucidate here.

0: Ecco, la prima canzone che aveva mangiato DJ è uscita. Ti sei liberato?
1: Beh, sta un po' meglio, grazie Armando, sì.
2: Ma adesso pian piano devi tirare fuori tutte le canzoni che hai mangiato. Ah, meno male che è solo musica.
1: E che musica? Vi è piaciuta?
0: Ma certo, sì. DJ, hai degli ottimi gusti.
2: No, ancora male.
1: Un pochino, ma sto già scegliendo la prossima canzone di cui mi posso liberare.
0: Ottimo, DJ. A proposito di musica, volevo chiedervi, lo sapete qual è il colmo per un maestro di musica?
2: No.
0: Punire i suoi alunni con un sacco di note.
1: Ma che burlone, incredibile.
2: Anch'io ne so una. Sapete cosa fa un pianoforte a coda?
0: No.
2: Scodinzola.
1: Va bene, adesso tocca a me.
0: Dai.
1: Sapete qual è il colmo per un musicista che ha male a un piede?
2: No.
1: Io sì, ma non posso dirvelo, mi è tornato il mal di pancia.
2: Oh no, fallo liberare da un'altra canzone, Armando.
0: Va bene, allora DJ, con calma, dai, fai uscire un'altra canzone, forza.
1: Va bene.

0: come va adesso, DJ?
1: Benissimo, sai, credo di essermi liberato del tutto.
2: Molto bene, e allora puoi dirci come andava a finire il tuo colmo?
1: Ah sì, giusto il colmo. Allora, il colmo per un musicista che ha un male a un piede è... non riuscire a fare le scale.
2: Carina, le scale musicali. Va bene, certo il tempo è volato con DJ in studio, eh? Bene, abbiamo sentito tanta bella musica, grazie a DJ che prima l'aveva mangiata e adesso ce l'ha offerta, e possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata.
1: A proposito,
2: sì?
1: Mangio un po' di musica anche per la puntata di domani.
2: No! Direi di no. Lascia stare, DJ. Facciamo che magari la musica la scegli direttamente qui. Così non avrai il male al pancino, no?
0: E non rischi un'altra indigestione.
2: E voi, bambini, non stancatevi mai di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Li aspettiamo tutti qui, eh?
1: Big Bang!
2: Ciao! Ciao.

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un estricciato, l'olante negletto, al tuo confronto tu venne perfetto.

questa mano.

0: Lorenzo, è una nuova puntata di Happy Songs. Cos'è quel broncio?
1: Oggi sono un po' così. Uffa.
0: Un po' così come?
1: Un po' triste. E anche arrabbiato.
0: Ma cosa è successo?
1: No, niente.
0: Guarda che a noi puoi dirlo.
1: E va bene. Oggi sono andato a prendermi il mio gelato preferito.
0: E
1: il mio gusto preferito,
0: sì?
1: Che è il pistacchio,
0: sì?
1: Era finito.
0: Ma ti sembra questo un buon motivo per essere triste e anche arrabbiato?
1: No, cioè, sì, lo so che non lo è, però mi sento così. Perché lo volevo tanto questo gelato, questo gusto.
0: Sì, lo so, a volte capita. Anche se sappiamo che il motivo per cui ci sentiamo tristi non è giustificato, ci sentiamo tristi lo stesso. Ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto.
1: Sì.
0: No, no.
1: Sì, è vero.
0: Ma non preoccuparti, Lorenzo, io ho la soluzione.
1: Davvero?
0: Già, ti porto in un posto magico.
1: E come ci arriviamo, Laura?
0: Ma come se non con la musica, ovviamente.
1: Ma siamo ancora qui, non dovevamo andare in un posto magico?
0: Infatti, questo è un posto magico, perché la vera magia è la felicità e tutti i posti possono essere posti felici.
1: Sì, lo so, però io sono ancora un po' triste.
0: Scommetto che lo sarai ancora per poco, perché stiamo per cantare una canzone.
1: Ah sì?
0: Proprio così. Canteremo una happy song che scaccia la tristezza. È una happy song che si intitola... Sai come si intitola?
1: Come si intitola?
0: La canzone della felicità.
1: La conosco, è anche in inglese. The Song of Happiness.
0: Sei pronto? Ready?

0: che bello! E allora dimmi, sei ancora triste?
1: No! Ha funzionato!
0: Lo sapevo, le happy songs funzionano sempre! Pensi ancora al tuo gelato al pistacchio?
1: No! E poi per fortuna il cioccolato c'era.
0: No, non cambierai mai. Con tutti quei dolci che mangi, ricordati di fare un po' di ginnastica, però.
1: Guarda che io la ginnastica la faccio sempre.
0: Bravo, anche fare sport è molto importante per far tornare il buon umore. Ti rende felice.
1: Davvero?
0: Certo che sì. Facciamo una prova.
1: Okay.
0: Quando nomino una parte del corpo, tu la devi toccare con le mani, va bene?
1: Ok, va bene.
0: Allora, testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Okay.
0: Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi. Occhio, orecchie, bocca e naso. Testa, spalle, ginocchia, piedi, ginocchia, piedi.
1: Stancante.
0: Lo so, pensavi fosse semplice, vero?
1: No, per niente.
0: Sì.
1: Un pochino. Sì, ma sono felice.
0: E allora adesso la ricantiamo insieme,
1: okay.
0: Però in una versione inglese.
1: Ok.
0: Testa, head. Spalle, shoulders. Ginocchia, knees. Dita dei piedi, toes.
1: Occhi, eyes, orecchie, ears, bocca, mouth, naso, nose.
0: E adesso siamo pronti per cantare e fare ginnastica con una happy song. Ready, steady, go!

0: Jones. Adesso sì, mi sento proprio felice e anche in forma.
1: Visto che magia le happy songs.
0: Hai ragione. Sì. E poi sono così felice che ho ancora voglia di cantare. La la.
1: E allora cantiamo una happy song che conoscono tutti. E visto che sei così happy, clap your hands. No, aspetta, era la canzone, il titolo della canzone.
0: Ok.
1: E batteremo e come le mani.
2: Ready, steady, go!

0: sai qual è la cosa più bella?
1: Quale? Che andiamo a mangiarci un altro gelato?
0: No, non pensi ad altro, vero? Però intendevo dire che più si è felici e più gli altri lo sono. La gioia è proprio contagiosa.
1: Vero! Però un gelatino per festeggiare?
0: Festeggiare cosa?
1: Festeggiamo la felicità!
0: Bello, ci sto, mi hai convinta. Bambine, bambini, festeggiate con noi la felicità. A prestissimo in una nuova puntata di Happy Songs.
1: Dai Laura, muoviamoci prima che finisca.

Pisons à Pisons! Ciao! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Piccoli e grandi eroi, esploratori e esploratrici, sportive, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata speciale di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
0: Allora, anche oggi proviamo a viaggiare nel tempo, ma anche nello spazio. Equipaggio cerca storie, siete pronti?
1: Prontissimi!
2: Ma dove andiamo, Armandissimo?
0: Beh, allora riavvolgiamo il nastro del tempo e andiamo indietro e sbarchiamo nel Medioevo.
1: Evviva, mi piace il Medioevo perché ci sono i castelli.
2: Sì, e i cavalieri senza paura, tipo me.
0: C'erano castelli, dame, cavalieri, ma era anche un periodo molto complicato. Per esempio nel nostro paese, l'Italia, c'erano guerre continue e la gente non stava per niente bene. Ma adesso, come promesso, viaggiamo anche nello spazio e arriviamo...
2: al Polo Nord!
1: No, Lallo, non così lontano.
0: È vero, sbarchiamo un pochino più vicino e arriviamo ad Ancona, la capitale delle Marche. Siamo nell'anno 1173 e facciamo conoscenza subito con la nostra eroina, Stamira.
1: Stamira. Che nome strano, però.
0: Pensate che ad Ancona, ancora oggi, alcune bambine si chiamano proprio così, Stamira, per ricordare l'eroina che salvò la città. Allora, ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia.
1: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia di una giovane ragazza vissuta tantissimi anni fa ad Ancona.
1: Stamira.
2: Però io non ho mica capito cosa fa Stamira. Perché diventa famosa?

0: dopo aver conquistato molte altre città, i soldati di Federico Barbarossa stringevano d'assedio la città di Ancona.
1: Ah, ho capito, avevano messo delle sedie tutto intorno alla città e non si muovevano di lì.
2: No, Lollo, assedio non c'entra niente con le sedie.
0: Lina ha ragione, quando una città viene cinta d'assedio vuol dire che le truppe dei soldati si appostano intorno alle mura e non fanno più uscire o entrare nessuno.
2: Allora gli abitanti di Ancona erano prigionieri, poverini.
0: Proprio così, Lellina, e soprattutto agricoltori e contadini che ogni giorno arrivavano in città per vendere i loro prodotti non potevano più entrare, quindi dopo un po' di tempo non si trova più niente da mangiare.
1: Questo assedio con le sedie non mi piace per niente.
0: Un brutto giorno il capitano militare dell'esercito imperiale, un certo Cristiano di Magonza, decide addirittura di dar fuoco alla città.
2: No!
0: La notizia si diffonde subito per tutta Ancona e nelle strade la gente dice: dobbiamo arrenderci, non possiamo andare avanti così.
3: Invece dobbiamo resistere.
2: Ma i soldati vogliono dare fuoco a tutto.
0: Infatti i nemici si erano preparati per bene, avevano nascosto le macchine da guerra dentro una torre e all'alba volevano attaccare la città.
1: No, non è giusto.
2: Armando, sì. Cosa sono le macchine da guerra?
0: Beh, per esempio le catapulte, che sono degli enormi macchinari che si usavano per scagliare dei pietroni. Ma ecco che nella notte la giovane Stamira decide di intervenire.
2: E cosa fa?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siamo sempre noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Pronti per raccontarvi la storia di un'eroina del Medioevo, Stamira di Ancona. E? Dovete sapere che su Ancona era calata la notte. Stamira uscì di casa e attraversò di corsa i vicoli bui.
2: Ma non potevano accendere la luce?
0: No, Lallo, a quel tempo non c'era la luce elettrica. E per girare di notte bisognava portarsi dietro una lanterna oppure una torcia. E Stamira ha con sé proprio una torcia, ma la tiene spenta per ora perché non vuole farsi scoprire. Si guarda intorno, furtiva.
1: Guarda di qua, guarda di là.
0: Proprio così, Lella. E arriva vicino alla torre dove i nemici avevano ammassato le macchine da guerra. Però...
1: Però?
0: Ci sono le sentinelle.
2: Attenta!
0: Stamira è paziente e aspetta.

0: 게. Le sentinelle si addormentano. È il momento giusto. Entra nella torre, accende la torcia e dà fuoco a tutto quanto.
1: Ma è pericoloso!
0: E infatti Stamira corre via, veloce come il vento, mentre nella torre esplode tutto. Pum! Pam!
1: Bella! Brava Stamira! Brava!
0: E così, quando i soldati dell'imperatore si rendono conto di quello che è successo, tolgono l'assedio dalla città di Ancona e se ne vanno via per sempre.
2: Belli sta, cattivacci!
0: Da allora Stamira è diventata l'eroina della città.
1: Armando, sì. Questa storia mi piace tantissimo. E poi Stamira è un'eroina. Invece di solito gli eroi sono tutti maschi.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, per festeggiare la nostra puntata, che ne dite di ascoltare un bel messaggino?
1: Sì. Messaggino!
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni... e abito a Bologna. Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma certo, Giacomo.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Dai.
3: Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
3: Un microchip. Ciao.
0: Ma che carina. Che carina. Cosa fa un pulcino dentro un computer?
1: Un microchip.
0: Chip. Grazie Giacomo, grazie, la tua barzelletta è davvero molto molto divertente. E allora noi vogliamo ricordarvi il nostro numero per mandarci i vostri messaggi, che è
2: 347 411 2726.
0: E allora appuntamento a presto per un altro viaggio attraverso le regioni d'Italia tra storie antiche e leggende, sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: Ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, bentornati a Bip! Ciao Lallo, ciao Lella, siete in formissima.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei portarvi, indovinate dove?
2: In gelateria.
1: Al parco?
2: Al cinema.
1: In cita.
0: No, oggi vorrei portarvi a conoscere un nuovo sport. Uno sport che, secondo qualcuno, è il più bello e adatto per tutte le bambine e le ragazze.
1: Che bello! E qual è?
0: Te lo dico subito dopo la nostra prima canzone di oggi.
3: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: dici qual è lo sport femminile più bello?
1: Io lo so quale. Andare a fare il shopping. Oh. In giro con le amiche o con la mamma.
2: Ma no, Lallo, no, no, no, niente shopping. Guarda che tantissime ragazze amano lo sport e in particolar modo la ginnastica ritmica. Anzi, adesso vi faccio raccontare tante cose interessanti su questa disciplina da un'insegnante brava e appassionata che ho incontrato a Verona. Eccola, ve la presento.
3: Piacere, sono Samoilenko Olejna, ecco. E rappresento la polisportiva Rhythmic Art. Noi facciamo la ginnastica ritmica a Verona da 3 anni, siamo molto molto contenti insomma della nostra attività, ci sono sempre più bambine, sempre il numero più numeroso, sono felici e contenti e facciamo la ginnastica ritmica.
2: Senti, da che età si può iniziare? Che le bambine più piccoline a che età iniziano?
3: Di solito le bambine iniziano a 4-5 anni e diciamo che è una cosa un po' personale, quindi aspettiamo da 5 anni in poi.
2: Ed è difficile, quali sono le cose che si chiedono? Ci vuole molto sacrificio, molta partecipazione?
3: Sicuramente ci vuole molto sacrificio, però alla fine lo sport come ginnastica ritmica fa molto bene alle bambine, loro crescono belle, sane, felici, loro stanno bene insieme, quindi imparano tantissimo.
2: È uno sport che insegna l'armonia, è uno sport che aiuta a muoversi.
3: È uno sport molto legato alla danza e quindi crescono con una bella postura, coordinate, quindi sicuramente lo sport più bello femminile che esiste.
2: Addirittura, vabbè, ma questo lo dici tu perché tu sei l'istruttrice.
3: Io sono l'istruttrice, tra le cose sono ex ginnasta, quindi è proprio una passione che mi porto da una vita. Vengo dall'Ucraina, dalla Crimea e quando ero piccola ero nella squadra nazionale ucraina. E sono felicissima perché adesso insieme alla Martina De Marzi abbiamo creato la nostra polisportiva dove cerchiamo di promuovere la ginnastica ritmica diciamo per tutti ma ad alto livello.
1: Ah, bellissimo! Ah, e tu? C'è anche la polisportiva! No, che bello! No, no, mi
2: Lallo,
1: piace Armando!
2: Lallo, polisportiva, non polisportiva.
1: C'è un polo solo?
2: No, polisportiva vuol dire che ci sono tante cose, non che ci sono tanti polli, hai capito?
1: Va bene.
2: E tu, Lella, che ne dici? Ti piace questo sport? Ti piacerebbe provarlo?
1: Ci deve pensare Armando, capito?
4: Certo che ci devo pensare. Le cose belle o si fanno bene fino alla fine o non si fanno.
1: Giusto, Lella, sono d'accordo con te. Ecco. Se devo mangiare un gelato io lo finisco tutto e non ne faccio colare nemmeno una gocciolina piccola.
2: Nemmeno certo, Lallo, va bene. E poi, comunque, per praticare sport come questo bisogna allenarsi tanto tanto ed essere disposti a fare dei sacrifici, lo sapete? A proposito, volete sentire le voci di qualche giovane ginnasta, di qualche bambino o ragazza che si cimenta in questo sport?
5: Sì!
2: Va bene, ma subito dopo la prossima canzone delle Winx!
6: Se tu lo vuoi!

0: fai sentire cosa ti hanno detto le bambine che fanno ginnastica ritmica?
1: Ma certo, Lella, eccole!
2: Caterina.
3: E tu come ti chiami?
2: Chloe.
3: Caterina e Chloe.
4: Chloe.
3: Quanti anni hai?
2: Io 5 e mezzo.
3: E tu?
2: 3 anni e mezzo.
3: E fate ginnastica ritmica?
2: Sì.
3: Ti piace?
2: Sì.
3: Che cosa ti piace di più della ginnastica
2: ritmica?
3: Bene. E a te cosa piace fare? I salti, le capriole?
2: Le capriole al contrario.
3: Bella. Le capriole al contrario? E tu le fai le capriole al contrario?
2: Sì.
3: Ma le fa meglio lei o le fai meglio tu?
2: Lei.
3: Oh, lei ha detto che tu fai meglio le capriole al contrario di lei.
2: Mm-hmm.
3: Ah, tu dici, sei d'accordo?
2: Sì.
3: Ah, e c'è qualche cosa che tu fai meglio di lei?
2: Le ruote.
3: Ah. È vero che lei fa le ruote meglio di te?
4: Fa le ruote.
3: Perfetto.
2: Non riesco a farle.
3: Ah, e beh, allora. Quindi, allora, tu fai le ruote e lei fa le capriole. E insieme siete una squadra.
2: Sì.
3: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
3: Ciao, Chloe.
2: Ciao.
4: Ciao, Caterina.
0: Ciao, Caterina e ciao, Chloe.
4: Ciao.
0: Che carine, e devono essere anche molto brave.
1: Certo, Lella, è vero, lo sono. Ma come vi dicevo, ci vuole tantissimo allenamento per diventare brave come loro. Ci vuole del tempo, ci vuole della costanza.
4: Ah, che costanza?
0: E forse un'altra insegnante, la più brava di tutte.
1: No, dai. Allora, costanza è anche un nome, però significa continuare a fare qualcosa con lo stesso impegno nel tempo. Non mollare mai.
0: Io non ce l'ho tanto tempo e io devo stare con voi e con tutti i bambini che ascoltano Radio Kids e devo anche scegliere la prossima canzone.
1: E allora vai.

0: Che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di una puntata dedicata a un bellissimo sport femminile.
1: Sì, la ginnastica artistica.
2: No. Ritmica, Lallo. No,
1: scusa, è lo stesso, artistica, ritmica, non c'è differenza.
0: A parte che si dice artistica, perché ha qualcosa a che fare con l'arte, e poi tra la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica ci sono veramente delle differenze. Ma ve le spiego un'altra volta.
2: Va bene.
0: E nel frattempo, bambini che siete a casa e che ci avete ascoltato, se volete raccontarci qualcosa del vostro sport preferito, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
2: Ciao!
0: E il nostro sport preferito è ascoltare

you.

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

quando parlo di con F, bello il fischio, poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare. Sei, la vispa Teresa aveva tra le becca a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

che si entusiasmano al passaggio dei treni. Guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori. Passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

0: fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non.

che vi parla. Oggi si spiegano le vele verso un sound morbido, ritmato e pieno di bei pensieri positivi. E quindi i capelli sciolti per chi li allunghi e lunghi per chi li ha sciolti e... si parte! Pigiama party! Master Blaster ci fa da apripista e lui è Stevie Wonder!

0: Ed ora continuiamo a veleggiare con gli amici Articolo 31 che ci regalano un pezzo di qualche anno fa, ma sempre attuale. Vai col bacino.
1: Tutti qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: tonda, ¿qué pasó? ¿Eres tonda?
1: Grazie Giova, veramente di cuore. A Napoli, la città funky che più funky non si può. Rocco Hunt, dicelo tu.

Intendevo questo. Ciao da DJ, ciao da Radio Kids. Pigiama Party, alla prossima.

0: Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova strepitosa puntata di Big Bang. Con me, Armando Traverso, ci sono la straordinaria Lella.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Wow, Lella, che presentazione originale. E naturalmente c'è il simpaticissimo Lallo.
2: Grazie, Armandissimo. Però io quella cosa, superpalifragi, insomma, quella parola non la so dire.
0: Pensa, Lallo, che è la parola più lunga del mondo.
2: Lella, da questa mattina che la ripete. Uffi, ma come fa a dirla così bene?
0: Non lo so, si sarà allenata, avrà ascoltato la canzone.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Facciamo così, Lallo. Ascoltiamo anche noi la canzone, magari la impari.

0: Bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Cari amici e amiche, piccole, grandi, supercalifragilisticexpialidocious.
1: Se lo dici forte avere successo strepitoso.
0: E noi siamo qui, in compagnia di Lallo Lella, che oggi si comporta in modo un po' misterioso.
2: Sì, ma c'è anche armandissimo,
0: È vero.
1: Io sono arrivata a Big Bang con il vento dell'est e me ne andrò quando cambierà il vento.
2: Armando, lo vedi? Lella è proprio strana. Offie, super offie.
1: Dov'è il mio ombrello con la testa di pappagallo e la mia borsa di tappeto?
2: Ma io non so cosa le stia succedendo.
0: Lallo, io non mi preoccuperei troppo. Forse Lella ha letto il libro di Mary Poppins e si è appassionata al personaggio, o magari ha visto il film.
1: Lallo, è l'ora della tua medicina. Apri la bocca.
2: No, ma io non devo prendere nessuna medicina.
1: Non fare tutte queste storie. Michele e Giovanna sono molto più bravi di te.
2: Armando, ma cosa dobbiamo fare con Lella? È davvero stranissima.
0: Non lo so. Pensiamo a come la storia di Mary Poppins. Forse magari capiremo qualcosa di più.
1: Lallo, preparati, andiamo al parco.
0: La storia di Mary Poppins è stata scritta molti anni fa da una scrittrice inglese di origine australiana, Pamela Lyndon Travers. Racconta le vicende di una tata molto speciale, arrivata apparentemente dal cielo, spinta dal vento dell'est.
1: Ecco, cosa vi avevo detto?
0: Mary arriva in casa della famiglia Banks, in Viale dei Ciliegi, a Londra, e si capisce subito che è una tata particolare. Ha una borsa fatta di tappeto, dalla quale tira fuori le cose più strane. Un attaccapanni, una lampada, il profumo, una scacchiera e perfino un letto da campo pieghevole.
1: Non si sa mai che cosa può essere utile.
2: Ma quindi Mary Poppins è un po' magica?
0: Beh, direi proprio di sì, Lallo. Quando nessuno la vede, sale le scale scivolando su per la ringhiera. Qualcuno in discesa lo fa, anche se non dovrebbe mai essere fatto perché è molto pericoloso. Però in salita è impossibile.
1: Lallo, hai portato lo spazzolone e la scala? Devi pulire il camino e poi ballare sui tetti.
2: Lella, adesso basta. Sono uno stirato sceriffo del West. Non posso ballare sul tetto.
0: Lallo, immagino che tu volessi dire stimato sceriffo del West, non stirato.
2: No, sono anche stirato. Io ci tengo alla mia eleganza.
1: Dopo aver pulito il camino sarai tutto sporco, da lavare e stirare di nuovo.
2: No, non ci vado a pulire il camino.
0: Lallo, non te la prendere. Sono sicuro che Lella, in versione Mary Poppins, ti abbia scambiato per Bert, il suo amico spazzacamino.
2: È un bel tipo.
0: Oltre che...
1: Bert è bello e simpaticissimissimissimissimo. Ti fa morire da ridere.
2: Bello e simpaticissimo. Sembra proprio simile a me. Vabbè, se vuoi posso provare a pulire il camino e a ballare sul tetto.
0: E intanto sapete anche che cosa ci fa morire da ridere ed è molto bello? Quello che ci mandano attraverso i messaggi i nostri amici e le nostre amiche al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Sono Alberto da Rieti. Vi voglio raccontare una barzelletta. Un piatto con l'insalata dice ciao. E un bicchiere dice: perché dici ciao? Perché sono un piatto salutare.
0: Ma che bella barzelletta, Alberto, grazie. L'insalata fa ciao ciao perché è una verdura salutare. Grazie. Oh, Alberto, se hai altre barzellette o colmi, mi raccomando, mandacele.
1: Anche lo zio Mr. Wig racconta tantissime barzellette. Lui vola per aria quando si diverte.
0: È vero, ed è un altro buffissimo personaggio del libro di Mary Poppins.
1: Già.
0: È lo zio di Mary che quando sente o dice una cosa buffa si mette a ridere così tanto, ma così tanto, che si solleva da terra.
2: A me quando mi diverto viene solo fame. E oggi sono preoccupato per Lella, quindi ho perso l'appetito. Mangerei giusto una fettina di torta con cioccolato e panna.
0: Ecco.
1: Oh, Lallo. mi dispiace tanto di averti fatto preoccupare. In realtà stavo solo scherzando. Lo sai che vado pazza per la storia di Mary Poppins.
0: Visto, Lallo? Ci siamo preoccupati per niente. Però, Lellina, devo riconoscere che eri davvero convincente come Mary Poppins.
2: Io ora mi sento molto meglio, mi è tornato l'appetito.
0: Figurati.
1: E Armando deve finire di raccontare la storia di Mary.
0: È vero, Lellina, ma la storia di Mary Poppins va letta, anche perché è piena di personaggi incredibili. I signori Banks, ovviamente i bambini, Giovanna, Michele, i gemelli, e poi c'è il guardiano del parco, la signora dei piccioni, il colonnello e tanti, tanti altri, e soprattutto tante belle avventure.
2: Mi ha convinto, è venuta voglia di leggere pure a me le sue avventure. Poi voglio capire bene quella storia dello zio che vola e di Bert che balla sui tetti.
1: Armando, sì. Non potremmo sentire la canzone degli spazzacamini?
0: Ma certo, Lella, ascoltiamo subito la canzone creata apposta per il film di Mary Poppins.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Beh, in questa puntata Lella ci ha fatto credere di essere Mary Poppins, la tata più famosa del mondo, quella che sostiene che basta un poco di zucchero e la pillola va giù e con la sua magia trasforma tutto in un gioco, come mettere in ordine ad esempio.
2: Beh, forse funziona anche nella realtà se uno pensa che sia un gioco.
1: Credo che fosse proprio questo quello che volesse dire la scrittrice. Tutto può diventare divertente se si affronta nel modo giusto, con serenità, e non c'è niente che non si possa superare.
3: Tranne la fame, quella io ce l'ho sempre.
1: E allora salutiamo Lallo perché andiamo di corsa a mangiare una bella torta al cioccolato.
2: Evviva!
1: E voi ci ritroverete qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao ciao ciao.

0: gira in lungo e in largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistico e spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare.
4: Udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno, 6, 13, 20 e 27. Dal 3 al 7 giugno World Dog Show 2026 a Bologna, una delle più grandi esposizioni cinofile al mondo con migliaia di cani, giudici ufficiali FCI e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids e Teens, dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un fine settimana all'insegna della creatività e dell'immaginazione, in cui i più giovani saranno invitati a esplorare i propri desideri, le emozioni e il mondo che li circonda, tra arte, scienza, poesia, letteratura e musica. Idee e pensieri prenderanno forma in esperienze ludiche e costruttive. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: bambini, i genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Bieghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone.
3: Raindrops on roses and whiskers.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: La grandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria, deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
0: Bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona!
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo sì. Che sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Pin, pin, pin. Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di...
2: Big Bang!
0: E allora prima di salutarci io voglio ringraziare Piero Marcelli che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla prossima puntata.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io, proprio io, sono qui. Vado svelta o adagio, ma mi trovo

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno ragazzi, ragazze, bambine e bambini e amici di Radio Rai Kids. Io sono Giovanni Nucci e sto qui per parlarvi di un libro speciale. Si intitola Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri fantastici del Lazio. È un titolo un po' lungo, d'accordo, ma si tratta di un libro pieno zeppo di cose e di storie, quindi un titolo lungo ci stava. Il libro l'ho scritto io, lo ha illustrato il maestro Andrea Calisi e lo ha pubblicato Telos Edizioni. Allora, di cosa parla questo libro? Parla di esseri fantastici, cioè di quei personaggi o animali o mostri o creature o fantasie che possono essere veri oppure immaginari, ma soprattutto sono fantastici perché capaci di stupirci, che mi sembra la cosa più importante di tutti, farci stupire. Bene, questi esseri fantastici qui, quelli di questo libro, sono quelli che potrete trovare più o meno nel Lazio. Poi ci stanno altri libri con gli esseri fantastici di altre regioni, ma adesso parliamo del Lazio. Per esempio, lo sapevate che a Bomarzo c'è un parco con dei mostri mostruosi che sembrano di pietra, ma poi sono uguali a quelli che in genere si sognano di notte? Ecco, una delle storie di questo libro è sui mostri di Bomarzo. Oppure, lo sapevate che a Roma c'è una statua di marmo dentro una chiesa che è così bella e così vera che sembra possa parlare? Oppure, tutti voi conoscete la storia di Circe, immagino. E come tutti quelli che conoscono la storia di Circe, pensano che sia una maga brutta e cattiva, che tanto tempo fa stava da qualche parte dove è arrivato Ulisse e dove ha trasformato tutti i suoi compagni in maiali. Ma la vera storia è che Circe, bellissima e magica, stava vicino al Circeo, ma forse ci sta ancora oggi. Bisogna solo saperla riconoscere. Ecco, questo libro vi racconta un po' come certi mostri e maghi e animali e statue e fantasmi e personaggi dei miti e delle leggende non sono solo degli esseri fantastici, ma sono anche molto vicini a noi e ci possono spiegare un sacco di cose importanti. Tutto questo lo potrete trovare nel libro scritto da me, che sono Giovanni Nucci, e illustrato da Andrea Calisi, Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri fantastici del Lazio, pubblicato da Telos Edizioni. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Amiche grandi e piccine, amici, zii, nipotini, cuginetti, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in compagnia mia, di Armando Traverso, e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare a trovarci Flora, la simpatica piantina che ci racconta curiosità e novità dal mondo vegetale.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ehi, ciao Flora, bentornata!
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ma ti sento bella carica oggi, eh?
1: Sto organizzando il movimento Piante Ribelli.
0: Ah, va
1: oggi
0: bene.
1: C'è una grande giornata di protesta.
0: Ah.
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ho capito, è una giornata di protesta delle piante. Quindi c'è proprio un movimento. Che cosa
1: succede?
0: Oh
1: sì, ci saranno i pioppi riuniti e poi le querce ribelli e naturalmente anche i cactus spinosi.
0: Hai capito.
1: Gruppo delle calendule arrabbiate e anche tutto il comitato piante aromatiche per l'ambiente. Non vedo l'ora.
0: Oh, certo. Beh, deve essere anche molto interessante. Un corteo vegetale, eh?
1: Platano libero! Platano libero!
0: Ah, ecco, immagino che questo sia lo slogan. E slogan vuol dire la frase ad effetto, quella che riassume un po' il significato. Ma che cosa vuol dire esattamente?
1: Beh, prima di tutto il platano è un meraviglioso albero, con una chioma che sembra un ombrello.
0: È vero! E infatti nei parchi e lungo i viali se ne trovano moltissimi e sono anche tanto tanto alti. Alcuni possono raggiungere anche i 30 metri d'altezza.
1: Però ora vecchio platano è in pericolo.
0: Immagino che vecchio platano sia un tuo caro amico.
1: Oh sì, il problema è che si è ammalato e gli umani lo vogliono tagliare, quei cattivacci.
0: Mi spiace.
1: Ma noi lo impediremo.
0: Ho capito, bravi, va bene. Flora, questa storia mi fa venire in mente una canzone che sembra proprio dedicata al tuo amico vecchio platano.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra nuova amica, la cronista dal mondo vegetale, Flora, che oggi ha organizzato una grande manifestazione per difendere il suo amico albero in pericolo.
1: È così bello, vecchio platano! Fa ombra tutta la piazza.
0: Ah, quindi è cresciuto in città, giusto?
1: Però adesso, dopo tanti anni, il grande vecchio si è ammalato.
0: Mi spiace, però è strano perché di solito i platani sono molto resistenti e riescono a sopravvivere anche in condizioni difficili, in mezzo allo smog, per esempio. Ma possiamo fare qualcosa per aiutarlo?
1: Sai, Ramando,
0: sì.
1: Ora che ci penso, vecchio platano a volte mi sembra un po' triste.
0: E come si fa a capire quando un albero è triste?
1: Beh, per esempio, perché le sue foglie cominciano a seccarsi anche in estate.
0: Ah.
1: Oppure perché in autunno non fa i frutti.
0: Ho capito. E i frutti dei platani, se non sbaglio, sono come delle piccole palline spinose.
1: Anche i fiori sono un segno di felicità.
0: Mm-mm.
1: Invece vecchio platano in primavera non fiorisce più.
0: Ma senti, Flora, ho un'idea. Se provassi a farlo ridere un po'.
1: Sì, ma come?
0: Beh, per esempio potresti raccontargli uno dei colmi che ci mandano i nostri amici ascoltatori. Sentiamone uno.
2: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e abito a Bologna. Posso
0: Ciao.
2: Raccontarmi una barzelletta?
0: Certo.
2: Davvero?
0: Certo.
2: Grazie. Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
2: Un micro... Chip! Ciao!
0: Ciao Giacomo, ma che carina, simpaticissima! Bravo, bello questo colmo! Beh, allora, visto che siamo in tema di messaggi, ve lo ricordo a tutti quanti, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio WhatsApp al nostro numero 347-411-2726 e raccontateci un colmo come ha fatto Giacomo, una barzelletta, una storiella buffa, ma qualunque altra cosa vi passi per la testa. Per esempio, adesso qui con noi c'è Flora e magari potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito. Vero, Flora?
1: Per tutte le clorofille. Penso che il colmo di Giacomo piacerà moltissimo anche a vecchio platano.
0: Lo penso anch'io. E poi sai una cosa? A volte gli anziani, anche quegli umani, non solo le piante, sono tristi perché non hanno qualcuno che gli fa compagnia.
1: In effetti, vecchio platano, se ne sta tutto solo in mezzo alla piazza, con le macchine che passano di qua e di là. Poverino.
0: Beh, sai che cosa puoi fare allora? Ti do questo piccolo consiglio. Perché non lo vai a trovare? Così magari potresti passare un po' di tempo con lui.
1: Forse hai ragione. Vecchio platano ha bisogno soprattutto di compagnia.
0: Certo. Anzi, a questo proposito, bambine e bambini, se avete qualche nonno, qualche nonna, un pochino anziana, e magari sentite che si sente un po' sola, beh, andatela a trovare, fatevi portare da mamma e papà, regalategli un po' di compagnia. E magari potreste fare quello che sta per fare Flora, cioè potreste cantare alla vostra nonna, al vostro nonno,

0: ora di far sentire questa canzone a Vecchio Platano e poi gli racconterò un colmo e anche qualche storia buffa.
1: Brava Flora, giusto!
0: Che ne dici, Rampicando? Potrei invitare anche i Pioppi Riuniti e le Querce Ribelli nella piazza di Vecchio Platano.
1: Buona idea!
0: E poi i Cactus Spinosi, le Calendule Arrabbiate e il Comitato Piante Aromatiche. Sarà una grande festa!
1: Guarda, penso che il Vecchio Platano, che ora è ammalato, subito dopo si sentirà meglio. E chissà che non ricominci a fare i fiori.
0: Non vedo l'ora di cominciare. Vado subito. Ciao, Rampicando.
1: Ciao.
0: E ciao a tutti gli amici. Vecchio Platano, arrivo!
1: Devo dire che Flora è davvero una piantina simpatica. E poi, avete sentito, è piena di energia e cerca in tutti i modi di aiutare l'ambiente. E soprattutto il suo ambiente, il mondo vegetale. Beh, vedrete che tornerà ancora a trovarci e a raccontare storie meravigliose. La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare Manuela Grippi che si nutre di clorofilla in compagnia della sua amica Flora. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende piene di ritmo e divertenti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un saluto e un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

One.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: si può dire anche all'inverso: dosorali e spiriti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Il fiore della bontà. Oggi al parco dell'elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto. Dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissimo.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
2: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
6: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
7: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
8: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
8: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
8: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
9: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Miki Ghiottone e Marvina Koch.
2: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
2: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
10: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
10: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
10: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
10: Il cibo semplice è il migliore!
2: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
2: Giusto! Che ne dici, Becky?
10: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
2: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
6: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
9: Oh no!
11: I nostri piatti sono da buttare via!
8: L'unico piatto in gara è il mio.
6: Però non ha un bell'aspetto.
8: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara.
2: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
10: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
9: Oh!
5: Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
9: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il Duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e le Faine!
0: Il Duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
12: Becky, tocca a te. Prepara il tuo piatto migliore.
10: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti.
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
10: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
12: Mmm, è buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
9: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi. Immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

What's that? What's that? What time? All right.

Buongiorno bambini, come va? Sono giorni che navighiamo senza sosta qui sul bastimento 1, 2, 3, stella. Occorre energia, forza per affrontare ogni viaggio e ogni giornata. Sul timone c'è il vostro comandante che ha appena fatto una colazione abbondante. Forse ho un po' esagerato. Dunque, ho mangiato una banana, 4 fragole e fin qui ci siamo, ma poi 5 biscotti, un cornetto al cioccolato, poi un bombolone alla crema, una ciambellina, un panino al salame, un caffè, una spremuta d'arancia. Insomma, bambini, forse ho esagerato. Certo, la colazione è importante per l'energia, ma non così. E poi mi viene da andare in bagno. Dovrei digerire, forse fare qualche ruttino. No, no, i ruttini no. Brutto rutto resta zitto. Brutto rutto resta zitto. Bambini, datemi una mano. Brutto rutto resta zitto.

può andarsi a farsi friggere. Il bastimento prosegue il suo viaggio e da oggi in poi colazione energica ma senza esagerare. Un saluto a Natalia San Giorgi sul ponte di regia e un abbraccio speciale a voi dal vostro capitano e amico Lorenzo. A presto!